0: dans un bon rang pour la course à l'espace.
1: Professor Roger, attualmente quale stadio si è raggiunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione?